li avrai, quei pennacchi non li avrai, quel cappello non li avrai, quella chioma.